0: música.
1: Come lo spirito di tuo muka.
2: Banaife! Carabinga, mi si chiede!
1: Super Boy Radio! Ondi!

0: musica.
1: Come lo spirito tuli il muca.
2: Buona ife. Caro vinga mi si crise.
1: Su Radio. Ondi. Kumuoyo.